Jesus Christ to demo. Adi boni biara. Ashemi ma mi abusu aso. Ashemi ma so. Ashemi ma so. Emma mema brabo konkain. Emma mema brabo tumpong. Emma mema njen yonyam. Ekutia emma ni mema. Ashemi ma so. Ewami ma mi abusu yam. Ewami papa abusu yam. And now Jesus Christ to demo. Me jire wadi asem so. E pai fa hudi e fa. Me pai fa hudi e fa. E wo yesu di ma. Ma one su na bon pai. Ma one su na bon pai. Ma one su na bon pai. Wo se wo yesu Kristo di ma. Enye ma ho oten. Enye me to me. Me jire yesu Kristo Nazareth ni di ma. To me biara. En shesu wo hom biara. Ade boni biara.

wudie fa ye pai fa wudie fa ye pai fa wudie fa ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma ewo yesu kristo di ma mane su ne bon pai bonu na wote so no tu mi boni bia ade boni bia wo ho ade boni bia

agyidie. Deɛ Awurade aka bia na ɔbɛyɛ. Ɛyɛ agyidie. Awurade tumi adeɛ nyinaa yɛ. Ɛnɛ wobɔ mpaeɛ. Wo sɛ mefa ma awareɛ di so. Mefa ma apɔmuden di so. Mefa me sikasɛm di so. Mefa ma awo di so. Mefa ma adwuma di so. Mefa me nkanko di so. Mefa ma asase di so. Mefa me dan di so. Mefa awieyɛ pa di so. Wɔpae fa awode awie a ɛnɛ wo se. Obia emfani die die yene dia eni so pato kase wo Yesu Kristo di mo ade papa biara enshira biara eni onyam biara enkaiko biara emputu oni mpeje biara ene wo Yesu Kristo di mo mefa di so mefa yedie di so mefa kosuo di so Me

deja aso jehene Isaiah come shenino ocean come sa yebawo oba beni bi amaye yebe frani di sa onga mani deja aso jehene and indeed